sol temperato. Talib Kweli. Nuovo mondo reserato. Vizu vizu recta. Mia sol temperato. Yo, yo, son. Fuck these MCs up real quick. Show me what time it is. Bong.